0: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
4: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto 011 22 71 087.
6: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
7: Caleidoscopio su RVL la radio. Don't worry, be happy. 100% happy music.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
0: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 20.

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
1: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra in piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in piazza Ranzoni a Intra.
6: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania 0323 49 44 32.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
7: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
3: Per tutta l'estate RVL.
7: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
3: RVL la radio.
7: Te le suoniamo.
3: Di santa ragione.

0: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Domenica 23 agosto 2026 è il 235esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:26 e tramonta alle 19:59. La santa del giorno è Santa Rosa da Lima. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 23 agosto del 1904 l'americano Harry D. Wade ottiene il brevetto per le catene da neve per autoveicoli. Nel 1927 negli Stati Uniti, nonostante le proteste nazionali, 19 minuti dopo la mezzanotte nella prigione di Charlestown, vicino Boston, vengono giustiziati gli anarchici italiani Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti. Nel 1990 Germania Ovest e Germania Est annunciano la loro unificazione per il 3 ottobre. E nel 2023 l'India completa con successo l'allunaggio con la sonda Chandrayaan 3, diventando il quarto paese al mondo a riuscire nell'intento. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 23 agosto del 1998 l'Italia chiude gli europei di atletica leggera di Budapest con un bilancio di 2 ori, 4 argenti e 3 bronzi. Nel 2004 un ginnasta italiano, Igor Cassina, conquista per la prima volta la medaglia d'oro nella ginnastica, specialità della sbarra, alle Olimpiadi di Atene 2004 e anche la medaglia numero 500 per l'Italia alle Olimpiadi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 23 agosto del 1978 al Teatro Tenda Bussola Domani di Via Reggio Mina tiene l'ultimo concerto della sua carriera. È l'ultima volta della Tigre di Cremona su un palcoscenico. Nel 1980 Renato Zero lancia il singolo Amico. E nel 1981 Donatella Rettore prima in classifica con Donatella. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo Giuseppe Meazza, nato a Milano il 23 agosto 1910 e scomparso a Rapallo il 21 agosto 1979. Calciatore italiano, attaccante di Inter, Juventus, Varese e Atalanta negli anni 30 e 40. A lui è intitolato lo stadio di Milano. Ricordiamo anche Kobe Bryant, nato a Filadelfia il 23 agosto 1978 e scomparso a Calabasas il 26 gennaio 2020. Cestista statunitense, considerato tra i migliori giocatori della storia dell'NBA, prematuramente scomparso a causa di un incidente in elicottero. Aveva solo 41 anni. Compie oggi 81 anni Rita Pavone, cantante, attrice ed ex showgirl italiana. Ne compie 61 il comico, cabarettista, attore e conduttore televisivo italiano Andrea Pucci. Spegne 58 candeline il cantautore e chitarrista italiano Alex Britti. 53 candeline sulla torta del comico, attore, conduttore radiofonico, regista e DJ producer italiano Giovanni Vernia. E buon compleanno a Mannarino, il cantautore romano compie 47 anni. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 23 agosto 1926 di Rodolfo Valentino, attore e ballerino italiano, fu uno dei più grandi divi del cinema muto della sua epoca. E il proverbio del giorno è: a quel che si vede, metà si crede, a quel che si sente, si crede niente.
1: Canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
2: Sono tutte tonalità gialle.
1: Da quest'anno va di moda il giallo.
3: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
8: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
9: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano con i loro consigli una buona domenica. Ariete, se state cercando di portare avanti un progetto ambizioso, adesso è il momento di sfruttare la vostra forza interiore. In amore la vostra passione saprà illuminare chi vi sta accanto. Toro, chiarezza e organizzazione saranno le vostre parole d'ordine di oggi. Approfittate di questa giornata per mettere ordine in ambito lavorativo e familiare. L'amore si nutre di piccoli gesti quotidiani, fatti di cura. Gemelli, una giornata all'insegna dell'equilibrio. Cercate di trovare un compromesso tra lavoro e vita privata, dedicando tempo a entrambe le sfere. In amore, i piccoli sacrifici quotidiani porteranno a grandi ricompense e una serenità duratura. Cancro, la determinazione del vostro segno vi guiderà attraverso situazioni complesse. Nel lavoro non abbiate paura di esprimere la vostra opinione e in amore la sincerità rafforzerà le connessioni già esistenti. Leone, la vostra voglia di avventura sarà al centro della giornata. Non abbiate paura di esplorare nuove possibilità che possano arricchire la vostra vita professionale e personale. In amore, la spontaneità giocherà un ruolo fondamentale. Vergine, la vostra tenacia lavorativa sarà ancora più evidente oggi. Continuate nel perseguire i vostri obiettivi senza paura di dover superare degli ostacoli. In amore cercate di dimostrare il vostro lato più affettuoso e vulnerabile. Bilancia, le idee brillanti saranno protagoniste della vostra giornata. È il momento ideale per proporre innovazioni in ambito lavorativo. Non lasciate che il timore del giudizio altrui ostacoli il vostro progresso. Scorpione, la vostra empatia sarà uno dei vostri punti di forza oggi. Sfruttatela per tessere rapporti più solidi, sia nel lavoro che nelle amicizie. In amore e romanticismo vi permetterà di vivere momenti memorabili e intensi. Sagittario, sono in arrivo molte avventure amorose e flirt estivi, ma nulla che si concretizzerà e durerà nel tempo. Quindi pensate solo a divertirvi. La vostra disorganizzazione di questo momento potrebbe essere deleteria per il lavoro di squadra. Capricorno, le stelle prevedono un ritorno alla passione e alla voglia di scoprirsi all'interno del contesto di coppia. Sul fronte lavorativo avrete dei progetti in corso che vi doneranno più di quanto pensavate. Acquario, la vostra odissea amorosa troverà un epilogo dopo tanto tempo, ma forse non nel modo che vi aspettavate voi. Sarete costretti a rallentare sul piano professionale, dando la priorità alla vostra salute. Pesci, riuscirete a sciogliervi di fronte ad una proposta molto romantica oggi. Siete sulla strada della sensibilità. Nel lavoro cercate di rendere più semplici le operazioni e aggiungete spirito di iniziativa ai progetti. Oggi vi saluto con le parole di Stanley Kubrick. Talvolta la verità di una cosa non sta tanto nel pensiero di essa, quanto nel modo di sentirla. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

0: canzone un brivido di piacere. Piacere. Sei su RVL la radio.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl.
4: Don't worry, be happy.
5: Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
6: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
7: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
8: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.

0: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Ehi, mi senti?
2: Sì,
1: sono io, la tua radio. Sono RVL la radio. Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque!
3: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
6: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
9: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con 2 automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social.
10: Dal 19 al 23 agosto Cannero Riviera diventa palcoscenico a cielo aperto con teatro in piazzetta. La rassegna estiva organizzata dall'Associazione Spazio degli Artisti in collaborazione con Pro Cannero con il patrocinio del Comune. Per info sui social Spazio degli Artisti.
11: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
12: RVL la radio. Super Trailers, il cinema alla radio.
13: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
14: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
15: Odio questa notte.
14: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
15: Sono Owen.
13: Ali.
14: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
12: Super Trailers.
16: Che spettacolo l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Super Trailers.
17: Quest'estate.
18: È un dinosauro quello.
19: Oh mio Dio, correte!
17: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
22: Ora che facciamo?
23: Dobbiamo sopravvivere.
17: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
24: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
17: La fine di Oak Street. Al cinema.
12: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
25: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Lungolago Fiorito, terza edizione, il 29 e 30 agosto a Intra sul Lungolago davanti a Piazza Ranzoni, mostra mercato di piante e fiori. Lungolago Fiorito è realizzato con il patrocinio della città di Verbania.
3: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
6: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna, con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con due automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
9: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
10: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
11: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
12: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. A causa di un incidente, code sulla 12 Genova Rosignano tra Versilia e Massa verso Genova. Altro incidente sulla 1 Milano Bologna con code tra Valsamoggia e Modena verso Milano. Sempre sull'Autosole, ma nel tratto toscano, per un mezzo che ha perso il carico, ci sono code per circa un chilometro tra Firenze Scandicci e Barberino del Mugello. Ancora sulla 1, incidente nel tratto laziale con rallentamenti tra Ceperano e Frosinone verso Roma. In provincia di Salerno, sempre per incidente, traffico bloccato sulla statale 18 Tirrena Inferiore tra la stazione di Capaccio e Pestum nelle due direzioni. In Sardegna, ancora per incidente, chiusa la statale 127 bis settentrionale Sicula tra Alghero e il bivio per la statale 131 bis Carlo Felice nelle due direzioni. Previsto nel corso della mattinata un aumento del traffico per i rientri dai luoghi di villeggiatura e per le ultime partenze, come ogni domenica, ad agevolare la circolazione il fermo dei mezzi pesanti. Lo stop, scattato alle 7, si protrarrà fino alle 22. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
5: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social. 16° Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
6: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
7: Gago Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gago Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
9: Pettenasco Calcio in festa, sabato 29 agosto all'Eurotenda, dalle 19.30 su prenotazione paella, sangria e cucina con specialità gastronomiche e dalle 21 musica con RVL la radio.
10: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno

0: Il buongiorno si vede dal mattino, per cui prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci augurano con i loro consigli una buona domenica. Ariete, se state cercando di portare avanti un progetto ambizioso, adesso è il momento di sfruttare la vostra forza interiore. In amore la vostra passione saprà illuminare chi vi sta accanto. Toro, chiarezza e organizzazione saranno le vostre parole d'ordine di oggi. Approfittate di questa giornata per mettere ordine in ambito lavorativo e familiare. L'amore si nutre di piccoli gesti quotidiani, fatti di cura. Gemelli, una giornata all'insegna dell'equilibrio. Cercate di trovare un compromesso tra lavoro e vita privata, dedicando tempo a entrambe le sfere. In amore i piccoli sacrifici quotidiani porteranno a grandi ricompense e una serenità duratura. Cancro, la determinazione del vostro segno vi guiderà attraverso situazioni complesse. Nel lavoro non abbiate paura di esprimere la vostra opinione e in amore la sincerità rafforzerà le connessioni già esistenti. Leone, la vostra voglia di avventura sarà al centro della giornata. Non abbiate paura di esplorare nuove possibilità che possano arricchire la vostra vita professionale e personale. In amore, la spontaneità giocherà un ruolo fondamentale. Vergine, la vostra tenacia lavorativa sarà ancora più evidente oggi. Continuate nel perseguire i vostri obiettivi senza paura di dover superare degli ostacoli. In amore cercate di dimostrare il vostro lato più affettuoso e vulnerabile. Bilancia, le idee brillanti saranno protagoniste della vostra giornata. È il momento ideale per proporre innovazioni in ambito lavorativo. Non lasciate che il timore del giudizio altrui ostacoli il vostro progresso. Scorpione, la vostra empatia sarà uno dei vostri punti di forza oggi. Sfruttatela per tessere rapporti più solidi, sia nel lavoro che nelle amicizie. In amore e romanticismo vi permetterà di vivere momenti memorabili e intensi. Sagittario, sono in arrivo molte avventure amorose e flirt estivi, ma nulla che si concretizzerà e durerà nel tempo. Quindi pensate solo a divertirvi. La vostra disorganizzazione di questo momento potrebbe essere deleteria per il lavoro di squadra. Capricorno, le stelle prevedono un ritorno alla passione e alla voglia di scoprirsi all'interno del contesto di coppia. Sul fronte lavorativo avrete dei progetti in corso che vi doneranno più di quanto pensavate. Acquario, la vostra odissea amorosa troverà un epilogo dopo tanto tempo, ma forse non nel modo che vi aspettavate voi. Sarete costretti a rallentare sul piano professionale, dando la priorità alla vostra salute. Pesci, riuscirete a sciogliervi di fronte ad una proposta molto romantica oggi. Siete sulla strada della sensibilità. Nel lavoro cercate di rendere più semplici le operazioni e aggiungete spirito di iniziativa ai progetti. Oggi vi saluto con le parole di Stanley Kubrick. Talvolta la verità di una cosa non sta tanto nel pensiero di essa, quanto nel modo di sentirla. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: una nuova collezione. Abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
6: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai venti d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
7: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
8: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
9: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
10: Dal 28 al 31 agosto a Montecrestese c'è la Sagra della Patata al Campo Sportivo Comunale. Ristorante, serate danzanti e spettacoli. Per info sui social e al sito della Proloco di Montecrestese. Tutte le sere dalle 20 alle 3 servizio navetta da Domodossola offerto da Giudici Gomme.
11: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
12: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
13: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
14: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

0: La tua idea con RBL la radio.
1: L'estate è nei suoi occhi. Hai il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita, RBL la radio.

0: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
1: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita.
3: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Evo 3, il City SUV a 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungolago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
7: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
8: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
9: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
11: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
13: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio, anche d'estate.

Tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione. Talk about, talk about, talk about, talk about.

0: sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi. Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: Super Rotation, la vera essenza della musica su RVL.

0: noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Una buona domenica agli ascoltatori, bentrovati con il notiziario su traffico e viabilità. Il traffico si presenta regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Vi informiamo che oggi fino alle 22 sulla rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Per il momento è tutto, buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
3: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
4: Questo mercoledì sera, disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra, in Piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì, dalle 20.30, al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
5: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
6: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
8: Dal 19 al 23 agosto Cannero Riviera diventa palcoscenico a cielo aperto con teatro in piazzetta. La rassegna estiva organizzata dall'Associazione Spazio degli Artisti in collaborazione con Pro Cannero con il patrocinio del Comune. Per info sui social Spazio degli Artisti.
9: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
11: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
12: Dal 28 al 31 agosto a Montecrestese c'è la Sagra della Patata al Campo Sportivo Comunale. Ristorante, serate danzanti e spettacoli. Per info sui social e al sito della Proloco di Montecrestese. Tutte le sere dalle 20 alle 3 servizio navetta da Domodossola offerto da Giudici Gomme.
13: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: prodotto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
8: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
9: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
10: Lungolago Fiorito, terza edizione, il 29 e 30 agosto a Intra sul Lungolago davanti a Piazza Ranzoni, mostra mercato di piante e fiori. Lungolago Fiorito è realizzato con il patrocinio della città di Verbania.
11: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
12: Sedicesimo Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
13: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna, con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con due automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social.
14: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
15: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
16: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
17: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questa domenica 23 agosto. È stato presentato in anteprima mondiale a Londra The Dog Stars, le stelle dopo la fine, il nuovo film di Ridley Scott nelle sale italiane dal 26 agosto. Tratto dal romanzo di Peter Heller, interpretato da Jacob Elordi, Josh Brolin e Margaret Qualley, il thriller racconta un mondo devastato da una pandemia, nel quale un giovane pilota parte alla ricerca di altri sopravvissuti e di una possibile speranza. La pellicola è stata girata in gran parte in Italia, tra Veneto, Friuli, Venezia Giulia e Abruzzo. Sentiamo un estratto del trailer.
18: Non sappiamo cosa c'è lì fuori.
19: Cosa pensi di trovare? Persone felici dappertutto. Il mondo di prima non esiste più. Ci siamo noi che cerchiamo di aggrapparci a quello che c'era. E a tutti gli altri.
18: Questo mondo ti si addice, Bengley. svegliarsi, difendere, sopravvivere. Ci deve essere qualcosa di meglio di questo.
5: Il sogno.
17: A 3 anni dall'ultimo album di inediti, Luciano Ligabue torna con Qualcosa per te, il nuovo singolo ora disponibile. Scritto dallo stesso cantautore e prodotto da Federico Nardelli e Fabrizio Barbacci, il brano racconta il desiderio di lasciare una traccia nella vita delle persone amate. La canzone accompagnerà anche i titoli di coda di Luciano Prima di tutto. Il documentario in onda il 4 settembre su Sky Documentaries è disponibile in streaming su Now, un estratto del nuovo singolo.

0: Parliamo di libri, si intitola Artificiale, il nuovo romanzo di Guido Tortorella, figlio di Cino, l'indimenticabile Mago Zurlì. Il libro immagina che un'intelligenza artificiale possa restituire voce, volto e movenze a una persona scomparsa. Il protagonista si ritrova così davanti alla ricostruzione del padre e decide di intraprendere con lui un viaggio alla ricerca delle parole rimaste in sospeso. Pubblicato da Baldini e Castoldi, il romanzo unisce fantascienza, memoria familiare ed elaborazione del lutto, raccontando l'uomo nascosto dietro a uno dei personaggi più popolari della televisione italiana. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Pisa.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RDL la radio. Anche d'estate,

0: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio, anche d'estate. Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: Do you know the power of a saxophone?
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
5: Dal 28 al 31 agosto a Montecrestese c'è la Sagra della Patata al Campo Sportivo Comunale. Ristorante, serate danzanti e spettacoli. Per info sui social e al sito della Proloco di Montecrestese. Tutte le sere dalle 20 alle 3 servizio navetta da Domodossola offerto da Giudici Gomme.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
9: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
10: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
11: 16° Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
12: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
13: RVL si vive. È una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
14: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: Basta il tempo.
1: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buongiorno dalla redazione. Putin accusa i colpi dell'esercito ucraino. Lo zar lamenta i danni economici inflitti da Kiev, riconosce l'esigenza di rafforzare il sistema di difesa aerea e promette una risposta distruttiva dopo l'attacco ai magazzini di e-commerce Ozon. Macron chiama Zelensky e decide l'invio di più intercettori. Domani riunione dei volenterosi. L'Iran rafforza il suo arsenale e avverte i paesi che aderiranno alle sanzioni americane saranno considerati nemici. E su Hormuz lo stretto è chiuso e non riaprirà fino a quando gli Stati Uniti non cambieranno atteggiamento e rispetteranno i loro impegni. Prima dei confini ci sono le persone, così Papa Leone XIV al meeting di Rimini, tendendo la mano ai migranti. Oggi l'Angelus del Pontefice da Piazza San Pietro. Anche l'Irlanda intanto si aggiunge ai paesi che avvieranno i trasferimenti dei dublinanti in Italia. A ottobre atteso il nuovo report sul nuovo patto europeo sui migranti. Sono almeno 37 le persone ferite a causa del terremoto di magnitudo 5.9 che ha colpito la regione di Tokyo alle 2 ora locale, le 19 di ieri in Italia, causando anche disagi ai trasporti nella metropoli. Nessun danno agli impianti nucleari. Calcio, prima giornata di Serie A, i campioni d'Italia in carica cominciano al meglio. L'Inter a San Siro travolge il Monza per 4-1. Udinese Como finisce 1-1. Il Napoli batte 2-0 e il Genoa in trasferta tra le polemiche, mentre il Parma perde in casa col Cagliari e oggi tocca a Juventus e Milan. È tutto, a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Super Rotation, la vera essenza della musica, su RVL la radio.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Noi ci siamo.
2: Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
2: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
2: Te le suoniamo di santa ragione.

0: gagliacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
2: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
4: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
5: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai venti d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
6: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
7: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
8: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
9: Dal 28 al 31 agosto a Monte Crestese c'è la Sagra della Patata al Campo Sportivo Comunale. Ristorante, serate danzanti e spettacoli. Per info sui social e al sito della Proloco di Monte Crestese. Tutte le sere dalle 20 alle 3 servizio navetta da Domodossola offerto da Giudici Gomme.
10: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
11: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Domenica 23 agosto 2026 è il 235esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:26 e tramonta alle 19:59. La santa del giorno è Santa Rosa da Lima. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 23 agosto del 1904 l'americano Harry D. Wade ottiene il brevetto per le catene da neve per autoveicoli. Nel 1927 negli Stati Uniti, nonostante le proteste nazionali, 19 minuti dopo la mezzanotte nella prigione di Charlestown vicino Boston vengono giustiziati gli anarchici italiani Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti. Nel 1990 Germania Ovest e Germania Est annunciano la loro unificazione per il 3 ottobre. E nel 2023 l'India completa con successo l'allunaggio con la sonda Chandrayaan 3, diventando il quarto paese al mondo a riuscire nell'intento. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 23 agosto del 1998 l'Italia chiude gli europei di atletica leggera di Budapest con un bilancio di 2 ori, 4 argenti e 3 bronzi. Nel 2004 un ginnasta italiano, Igor Cassina, conquista per la prima volta la medaglia d'oro nella ginnastica, specialità della sbarra, alle Olimpiadi di Atene 2004 e anche la medaglia numero 500 per l'Italia alle Olimpiadi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 23 agosto del 1978 al Teatro Tenda Bussola Domani di Via Reggio Mina tiene l'ultimo concerto della sua carriera, è l'ultima volta della Tigre di Cremona su un palcoscenico. Nel 1980 Renato Zero lancia il singolo Amico e nel 1981 Donatella Rettore prima in classifica con Donatella. Passiamo Renati oggi, ricordiamo Giuseppe Meazza, nato a Milano il 23 agosto 1910 e scomparso a Rapallo il 21 agosto 1979. Calciatore italiano, attaccante di Inter, Juventus, Varese e Atalanta negli anni 30 e 40, a lui è intitolato lo stadio di Milano. Ricordiamo anche Kobe Bryant, nato a Philadelphia il 23 agosto 1978 e scomparso a Calabasas il 26 gennaio 2020. Cestista statunitense, considerato tra i migliori giocatori della storia dell'NBA, prematuramente scomparso a causa di un incidente in elicottero, aveva solo 41 anni. Compie oggi 81 anni Rita Pavone, cantante, attrice ed ex showgirl italiana. Ne compie 61 il comico, cabarettista, attore e conduttore televisivo italiano Andrea Pucci. Spegne 58 candeline il cantautore e chitarrista italiano Alex Britti. 53 candeline sulla torta del comico, attore, conduttore radiofonico, regista e DJ producer italiano Giovanni Vernia. E buon compleanno a Mannarino, il cantautore romano compie 47 anni. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 23 agosto 1926 di Rodolfo Valentino, attore e ballerino italiano, fu uno dei più grandi divi del cinema muto della sua epoca. E il proverbio del giorno è: a quel che si vede, metà si crede, a quel che si sente, si crede niente.

0: Senti, sì, sono io, la tua radio. Sono RVL la radio. Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque!
1: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna, con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con due automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social.
2: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
1: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
3: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
6: Pettenasco Calcio in festa, sabato 29 agosto all'Eurotenda, dalle 19.30 su prenotazione paella, sangria e cucina con specialità gastronomiche e dalle 21 musica con RVL la radio.
1: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
8: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
10: L'estate è nei suoi occhi. Hai il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita, RVL la radio.

0: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio, anche d'estate.
1: Gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
2: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. avis.it.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
9: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
10: Dal 28 al 31 agosto a Monte Crestese c'è la Sagra della Patata al Campo Sportivo Comunale. Ristorante, serate danzanti e spettacoli. Per info sui social e al sito della Proloco di Monte Crestese. Tutte le sere dalle 20 alle 3 servizio navetta da Domodossola offerto da Giudici Gomme.
11: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
12: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
13: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
14: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
15: Dal 19 al 23 agosto Cannero Riviera diventa palcoscenico a cielo aperto con teatro in piazzetta. La rassegna estiva organizzata dall'Associazione Spazio degli Artisti in collaborazione con Pro Cannero con il patrocinio del Comune. Per info sui social Spazio degli Artisti.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.

0: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
1: Buongiorno dalla redazione. I nemici volevano il collasso dell'Iran, ma non ci arrenderemo mai, lo ha detto il presidente iraniano Pezeshkian. Teheran rafforza intanto il suo arsenale e avverte: i paesi che aderiranno alle sanzioni statunitensi saranno considerati nemici. Putin accusa i colpi dell'esercito ucraino, lo zar lamenta i danni economici inflitti da Kiev, riconosce l'esigenza di rafforzare il sistema di difesa aerea e promette una risposta distruttiva dopo l'attacco ai magazzini di e-commerce Ozon. Macron chiama Zelensky e decide l'invio di più intercettori. Domani riunione dei volenterosi. Si inaspriscono ulteriormente i rapporti tra Washington e Ottawa dopo il fallimento dei negoziati sui dazi. Il Canada vuole i vantaggi di essere uno Stato senza esserlo, ha scritto Trump su Truth. L'attacco dopo che il premier canadese Carney ha annunciato dazi di ritorsione contro gli Stati Uniti in seguito alla rottura dei negoziati commerciali. È iniziato il conto alla rovescia per la scadenza del taglio delle accise sul gasolio. Gli automobilisti italiani vedranno materializzarsi una stangata a partire dal 24 agosto, con i prezzi dei carburanti già alle stelle. Per questo sei paesi europei, tra cui l'Italia, studiano una proposta che prevede una tassa sugli extra profitti a livello comunitario per le compagnie petrolifere. Tennis, si chiude in semifinale il percorso al Masters 1000 di Cincinnati di Flavio Cobolli. L'azzurro esce di scena contro Arthur Fils con il punteggio di 6-3-6-4. Il francese sfiderà in finale Francis Tiafoe, che ha vinto il derby americano in 2-7 contro Nakashima. È tutto, a più tardi.
0: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
2: Super Rotation, la vera essenza della musica su RVL.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Nessun particolare disagio sui principali percorsi regionali dove la circolazione si presenta scorrevole. Vi ricordiamo ancora che fino alle 22 di oggi su tutte le strade extraurbane nazionali è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio.
1: Servizio.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Mentre gli altri dormono, noi facciamo informazione. Sì, perché da oggi la nostra redazione è al lavoro per informarti anche dalle 20 alle 24. Ogni ora una finestra informativa con approfondimenti semplici, chiari e diretti. RVL la radio, l'informazione a portata d'ascolto, anche di notte.
2: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
3: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
4: Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
7: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
9: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
10: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
11: Dal 19 al 23 agosto Cannero Riviera diventa palcoscenico a cielo aperto con teatro in piazzetta. La rassegna estiva organizzata dall'Associazione Spazio degli Artisti in collaborazione con Pro Cannero con il patrocinio del Comune. Per info sui social Spazio degli Artisti.
12: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
13: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Sentire il sapore di ritmo della tua dormita.
1: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
4: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele e in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
5: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social. 16° Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
6: Lungolago Fiorito, terza edizione, il 29 e 30 agosto a Intra sul Lungolago davanti a Piazza Ranzoni, mostra mercato di piante e fiori. Lungolago Fiorito è realizzato con il patrocinio della città di Verbania.
7: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi formati o da formare con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
8: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
9: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
10: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
11: Pettenasco Calcio in festa, sabato 29 agosto all'Eurotenda, dalle 19.30 su prenotazione paella, sangria e cucina con specialità gastronomiche e dalle 21 musica con RVL la radio.
12: RVL la radio, il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche a Casale Monferrato.
13: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago, a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
14: Saluto da Nadia Sessa. Benvenute e benvenute ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questa domenica 23 agosto. Dalla Valle d'Aosta alla Sicilia la vendemmia procede bene per le varietà più precoci e per le uve base spumante raccolte prima di Ferragosto. In anticipo mediamente di almeno 10 giorni con una soddisfazione diffusa per la qualità della raccolta, salvo i danni registrati per grandine nell'Alto Novarese e nella Teramano. A preoccupare i viticoltori e in particolare i soci delle cantine sociali. Ci sono però i serbatoi delle cantine ancora carichi di vino in giacenza dalla scorsa annata. A lanciare l'allarme per il comparto vitivinicolo siciliano sono Conf Cooperative, Lega Coop, Unci e Unicop Sicilia. Ma le criticità sono in tutti i distretti vitivinicoli italiani, stando ai dati pubblicati nei giorni scorsi dal Ministero dell'Agricoltura con il report Cantina Italia dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari. alimentari. Al 31 luglio ammontano ad oltre 23,5 milioni gli ettolitri di vini DOP made in Italy detenuti dai soggetti obbligati alla tenuta del registro telematico, mentre sono oltre 10,9 milioni gli ettolitri di vino IGP in giacenza. Tra le regioni con vini DOP in giacenza che superano un milione di ettolitri, il Piemonte, a seguire la Lombardia, il Trentino, il Veneto, la Toscana, l'Abruzzo e la Sicilia. Il personaggio del giorno è Mykola Oleksiev, lo chef arrivato 20 anni fa dall'Ucraina a Napoli, dove ha iniziato come pescatore, quindi il lavoro in fabbrica e come buttafuori nelle discoteche, continuando a coltivare il suo sogno, quello di aprire un ristorante Anastasia, che si realizza nel 2015 a Qualiano alle porte di Napoli. Mentre lui resta manager e imprenditore, pur occupandosi in prima persona della sala, la cucina è guidata da chef connazionali che preparano il cibo ucraino di casa, un progetto che quest'anno ha segnato il bis con l'apertura a Roma in zona Piramide. Il piatto numero uno è il borscht, la zuppa che in Ucraina si prepara con un brodo di maiale, barbabietole, cavolo e verdure, servita con una panna acida, pane nero con lardo, cetrioli marinati e senape. Appuntamenti da non perdere: Sagra della Brusadella a Romagnese il 24 agosto 2026, una focaccia dolce preparata con zucchero, burro, ovetta e aromi naturali, che affonda le proprie radici nella tradizione contadina dell'Oltrepò pavese. Un tempo veniva consumata dai lavoratori impegnati nella vendemmia, mentre oggi è al centro di una manifestazione che richiama visitatori da tutta la zona. Oltre alla specialità simbolo della Sagra, gli stand propongono salumi e vini locali, mentre musica, mercatini e spettacoli trasformano il borgo in un luogo di incontro e condivisione. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto, un saluto da Nadia Sessa.
13: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
15: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
1: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20:30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra in Piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20:30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
2: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
3: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
8: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna, con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con due automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social.
9: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
10: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È il ritorno del

0: poco scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle che ci augurano con i loro consigli una buona domenica. Ariete, se state cercando di portare avanti un progetto ambizioso, adesso è il momento di sfruttare la vostra forza interiore. In amore la vostra passione saprà illuminare chi vi sta accanto. Toro, chiarezza e organizzazione saranno le vostre parole d'ordine di oggi. Approfittate di questa giornata per mettere ordine in ambito lavorativo e familiare. L'amore si nutre di piccoli gesti quotidiani, fatti di cura. Gemelli, una giornata all'insegna dell'equilibrio. Cercate di trovare un compromesso tra lavoro e vita privata, dedicando tempo a entrambe le sfere. In amore i piccoli sacrifici quotidiani porteranno a grandi ricompense e una serenità duratura. Cancro, la determinazione del vostro segno vi guiderà attraverso situazioni complesse. Nel lavoro non abbiate paura di esprimere la vostra opinione e in amore la sincerità rafforzerà le connessioni già esistenti. Leone, la vostra voglia di avventura sarà al centro della giornata. Non abbiate paura di esplorare nuove possibilità che possano arricchire la vostra vita professionale e personale. In amore, la spontaneità giocherà un ruolo fondamentale. Vergine, la vostra tenacia lavorativa sarà ancora più evidente oggi. Continuate nel perseguire i vostri obiettivi senza paura di dover superare degli ostacoli. In amore cercate di dimostrare il vostro lato più affettuoso e vulnerabile. Bilancia, le idee brillanti saranno protagoniste della vostra giornata. È il momento ideale per proporre innovazioni in ambito lavorativo. Non lasciate che il timore del giudizio altrui ostacoli il vostro progresso. Scorpione, la vostra empatia sarà uno dei vostri punti di forza oggi. Sfruttatela per tessere rapporti più solidi, sia nel lavoro che nelle amicizie. In amore e romanticismo vi permetterà di vivere momenti memorabili e intensi. Sagittario, sono in arrivo molte avventure amorose e flirt estivi, ma nulla che si concretizzerà e durerà nel tempo. Quindi pensate solo a divertirvi. La vostra disorganizzazione di questo momento potrebbe essere deleteria per il lavoro di squadra. Capricorno, le stelle prevedono un ritorno alla passione e alla voglia di scoprirsi all'interno del contesto di coppia. Sul fronte lavorativo avrete dei progetti in corso che vi doneranno più di quanto pensavate. Acquario, la vostra odissea amorosa troverà un epilogo dopo tanto tempo, ma forse non nel modo che vi aspettavate voi. Sarete costretti a rallentare sul piano professionale, dando la priorità alla vostra salute. Pesci, riuscirete a sciogliervi di fronte ad una proposta molto romantica oggi. Siete sulla strada della sensibilità. Nel lavoro cercate di rendere più semplici le operazioni e aggiungete spirito di iniziativa ai progetti. Oggi vi saluto con le parole di Stanley Kubrick. Talvolta la verità di una cosa non sta tanto nel pensiero di essa, quanto nel modo di sentirla. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio, anche d'estate.

0: Eolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buongiorno dalla redazione. Dopo una settimana di ricerche e il tragico epilogo, il corpo di Saddam Hussein, bracciante pakistano di 32 anni, scomparso dal 4 agosto scorso, è stato trovato ieri pomeriggio nel bagagliaio della sua auto, a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, a una decina di chilometri da Foggia, dove il giovane viveva da qualche tempo. Alla vigilia della nuova riunione della coalizione dei volenterosi, all'indomani delle affermazioni di Putin sulla risposta distruttiva all'Ucraina, un attacco con droni attribuito a Kiev avrebbe colpito nella notte un altro centro logistico di Ozon nella città russa di Orenburg, nel sud-ovest del paese, a circa 1000 chilometri dal confine con l'Ucraina. I nemici volevano il collasso dell'Iran, ma non ci arrenderemo mai, lo ha detto il presidente iraniano Pezeshkian. Intanto il Telegraph fa sapere che una piccola centrale elettrica britannica è rimasta fuori servizio per 4 giorni a causa di un attacco informatico attribuito ad hacker legati al regime iraniano. È iniziato il conto alla rovescia per la scadenza del taglio delle accise sul gasolio. Gli automobilisti italiani vedranno materializzarsi una stangata a partire dal 24 agosto, con i prezzi dei carburanti già alle stelle. Sei paesi europei, tra cui l'Italia, studiano per questo una proposta che prevede una tassa sugli extra profitti a livello comunitario per le compagnie petrolifere. Prima il maltempo, poi la rimonta dell'anticiclone subtropicale con caldo di nuovo in aumento. Ma se al nord i valori saranno in linea con il periodo, al centro-sud la fiammata si farà sentire, con picchi che potranno facilmente sfiorare o superare la soglia dei 37-38 gradi, in particolar modo nelle aree interne di Sicilia, Sardegna, Calabria e Puglia. È tutto, a più tardi.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo

0: RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con 2 automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social. A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I 1.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
9: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
10: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
11: Corri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero.

0: gigliacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
2: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
3: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
4: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: Dal 28 al 31 agosto a Monte Crestese c'è la Sagra della Patata al Campo Sportivo Comunale. Ristorante, serate danzanti e spettacoli. Per info sui social e al sito della Proloco di Monte Crestese. Tutte le sere dalle 20 alle 3 servizio navetta da Domodossola offerto da Giudici Gomme.
9: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
10: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
11: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
12: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
13: Sedicesimo Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
14: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
15: Noi ci siamo! Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139. Do you know the
2: power of a saxophone? Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
4: Dal 19 al 23 agosto Cannero Riviera diventa palcoscenico a cielo aperto con teatro in piazzetta. La rassegna estiva, organizzata dall'Associazione Spazio degli Artisti in collaborazione con Pro Cannero, con il patrocinio del Comune. Per info sui social Spazio degli Artisti.
5: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
6: Dal 28 al 31 agosto a Montecrestese c'è la Sagra della Patata al Campo Sportivo Comunale. Ristorante, serate danzanti e spettacoli. Per info sui social e al sito della Proloco di Montecrestese. Tutte le sere dalle 20 alle 3 servizio navetta da Domodossola offerto da Giudici Gomme.
7: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
8: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
9: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita superstrada a Piedi Mulera.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora

0: Buongiorno dalla redazione. L'obiettivo del nemico era il collasso dell'Iran, ma non è accaduto. Non siamo come il Venezuela, così il presidente iraniano Pezeshkian, che in occasione della settimana del governo in un discorso TV chiarisce che ora il paese è in una guerra economica, militare e di sicurezza su vasta scala. Secondo quanto riportato dal Telegraph, l'Iran ha bloccato una centrale elettrica britannica per 4 giorni con un attacco informatico senza precedenti. L'incidente è avvenuto il mese scorso, nello stesso periodo in cui si sono verificati una serie di attacchi alle infrastrutture idriche statunitensi che hanno colpito 12 stati. Kiev colpisce ancora Ozon, l'Amazon russo. Droni ucraini hanno attaccato Orenburg e detriti sono caduti sul territorio del complesso logistico senza causare vittime. Nel sito è scoppiato un incendio. Il presidente ucraino Zelensky respinge intanto l'idea di elezioni anticipate dopo gli scandali di corruzione. Sarebbe uno tsunami. Il corpo di Saddam Hussein, bracciante pakistano di 32 anni, è stato ritrovato nel bagagliaio della sua auto a poca distanza dal ghetto di Borgo Mezzanone, a una decina di chilometri da Foggia, dove l'uomo viveva. Era scomparso dal 4 agosto scorso. La procura di Foggia ha aperto un fascicolo per omicidio. Nuovo aumento dei prezzi del carburante in Italia in pieno weekend di controesodo. Diesel oltre i 2,20 euro al litro in autostrada. Oggi scade il taglio delle accise deciso dal governo per il gasolio. È tutto, a più tardi.
1: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia. Ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: RVL Info Cantieri, come muoversi nel weekend.
4: Benvenuti all'appuntamento di RVL, la radio dedicato a chi si muove sulle strade del VCO. La galleria di Omegna, facente parte della statale 229 del Lago d'Orta, resta chiusa in entrambe le direzioni per l'ultima fase dei lavori di messa in sicurezza. Tutto il traffico viene deviato per il centro di Omegna, con conseguenti disagi che si prevede saranno particolarmente gravi durante la festa patronale di San Vito, in programma fino al 31 agosto. La provinciale 59B di Intragna sarà chiusa in entrambe le direzioni da lunedì 24 a venerdì 28 agosto nella fascia oraria che va dalle 8.30 alle 17 per interventi di consolidamento muri e adeguamento della sede stradale. Fanno eccezione i mezzi di soccorso ed emergenza e quelli del trasporto pubblico locale. Tra le 17 e le 8.30 sarà invece in funzione un senso unico alternato. Anche la provinciale 63 Ghifo Gebbio sarà interrotta lunedì 24 e mercoledì 26 tra le 9 e le 11 in entrambe le direzioni al chilometro 3 in località Ronco per lavori di un privato. Inoltre al chilometro 1500, sempre nel territorio di Giffa, è attivo un senso unico alternato per interventi di messa in sicurezza di un fabbricato. Sulla provinciale 61 Trobaso Fondotoce, lungo il tratto tra Trobaso e il bivio Persantino, è istituito da lunedì 24 a lunedì 31 agosto un senso unico alternato per la costruzione di una nuova linea elettrica. Non sono previste fasce orarie. Sulla provinciale 161 di Someraro si viaggia a senso unico alternato al chilometro 1500 per lavori urgenti di messa in sicurezza del versante. Infine, lungo la provinciale 42 Armeno-Omegna e sulla provinciale 127 di Pettenasco sono in programma da lunedì 24 a venerdì 28 agosto lavori di manutenzione del verde. Tra le 7 e le 15 saranno quindi istituiti sensi unici alternati in tratti saltuari. Per questa settimana è tutto, appuntamento alla prossima.
3: RVL Info Cantieri, come muoversi nel weekend.
5: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Telesuoniamo di Santa Rosa.

0: siamo. Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
0: Te le suoniamo di santa ragione.

0: per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi. Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli. Entra!
2: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
3: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
6: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
7: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
8: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
6: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore. L'estate
9: è nei suoi occhi.
6: Ha il profumo della sua pelle.
9: Nella tua radio preferita. RVL la radio.

noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: nella nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
5: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
7: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
8: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
9: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
10: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
11: Lungolago Fiorito, terza edizione, il 29 e 30 agosto a Intra sul Lungolago davanti a Piazza Ranzoni, mostra mercato di piante e fiori. Lungolago Fiorito è realizzato con il patrocinio della città di Verbania.
12: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
13: L'estate è nei suoi occhi. Hai il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita, RVL la radio.

0: mi senti? Sì, sono io, la tua radio. Sono RVL la radio. Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque!
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
2: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
3: Bettenasco Calcio in festa, sabato 29 agosto all'Eurotenda, dalle 19.30 su prenotazione paella, sangria e cucina con specialità gastronomiche e dalle 21 musica con RVL la radio.
4: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
6: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
7: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
8: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Suzuki. Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
11: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
12: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
14: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Un saluto dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky allontana l'ipotesi di elezioni anticipate dopo lo scandalo corruzione. Sarebbe uno tsunami, dice. Intanto un attacco con droni attribuito a Kiev avrebbe colpito nella notte un altro centro logistico di Ozon nella città russa di Orenburg. Il Cremlino parla di un possibile incontro tra Putin e Trump a margine del vertice APEC in programma in Cina a novembre. Secondo quanto riportato dal Telegraph, l'Iran ha bloccato una centrale elettrica britannica per 4 giorni con un attacco informatico senza precedenti. L'incidente è avvenuto il mese scorso, nello stesso periodo in cui si sono verificati una serie di attacchi alle infrastrutture idriche statunitensi che hanno colpito 12 stati. Dopo più di 10 giorni, Nicola Maggiotto, il 21enne del Trevigiano aggredito a Barcellona, ha riaperto gli occhi e il giovane originario di Asolo è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale del Mar della città catalana. Dopo essere stato aggredito a pugni all'esterno di un club nella notte fra il 12 e il 13 agosto. Niente alcol, niente autostrada e guida entro 100 km da casa. Sono i 3 nuovi limiti destinati a far discutere, previsti dalla bozza del codice stradale per gli automobilisti over 85. Il testo base passerà ora al vaglio delle associazioni per le osservazioni di rito. Calcio: dopo le vittorie di Inter, Napoli e Cagliari e il pareggio tra Udinese e Como, prosegue la prima giornata di Serie A. Oggi in campo Frosinone Juventus e Venezia Lecce alle 18:30. Poi Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan alle 20:45. Domani si chiude con Bologna-Lazio-Roma-Fiorentina. È tutto, a più tardi.
0: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Noi ci siamo.
3: Per tutta l'estate RVL.
2: Per tutta l'estate RVL.
3: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
2: RVL la radio.
3: Te le suoniamo.
2: Di santa ragione.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra in piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
4: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
5: Lungolago Fiorito, terza edizione, il 29 e 30 agosto a Intra sul Lungolago davanti a Piazza Ranzoni, mostra mercato di piante e fiori. Lungolago Fiorito è realizzato con il patrocinio della città di Verbania.
6: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
7: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: Dal 28 al 31 agosto a Monte Crestese c'è la Sagra della Patata al Campo Sportivo Comunale. Ristorante, serate danzanti e spettacoli. Per info sui social e al sito della Proloco di

0: Monte Crestese. Tutte le sere dalle 20 alle 3 servizio navetta da Domodossola offerto da Giudici Gomme.
1: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa in corso Umberto I 1.
2: Dal 19 al 23 agosto Cannero Riviera diventa palcoscenico a cielo aperto con teatro in piazzetta. La rassegna estiva organizzata dall'Associazione Spazio degli Artisti in collaborazione con Pro Cannero con il patrocinio del Comune. Per info sui social Spazio degli Artisti.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
2: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
3: Bettenasco Calcio in festa. Sabato 29 agosto all'Eurotenda. Dalle 19.30 su prenotazione paella, sangria e cucina con specialità gastronomiche. E dalle 21 musica con RVL la radio.
4: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione! Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna, con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con due automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social.
5: 16° Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
6: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
7: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
8: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
9: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

0: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio, anche d'estate.
1: Let's go.

0: girl one time.
1: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
2: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in piazza Ranzoni, a Intra.
5: Cambia il sapore e il ritmo della tua dormita.
6: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
7: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
8: Dal 28 al 31 agosto a Montecrestese c'è la Sagra della Patata al Campo Sportivo Comunale. Ristorante, serate danzanti e spettacoli. Per info sui social e al sito della Proloco di Montecrestese. Tutte le sere dalle 20 alle 3 servizio navetta da Domodossola offerto da Giudici Gomme.
9: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
10: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
11: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungolago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
12: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
13: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questa domenica 23 agosto. È stato presentato in anteprima mondiale a Londra The Dog Stars, le stelle dopo la fine, il nuovo film di Ridley Scott nelle sale italiane dal 26 agosto. Tratto dal romanzo di Peter Heller, interpretato da Jacob Elordi, Josh Brolin e Margaret Qualley, il thriller racconta un mondo devastato da una pandemia, nel quale un giovane pilota parte alla ricerca di altri sopravvissuti e di una possibile speranza. La pellicola è stata girata in gran parte in Italia, tra Veneto, Friuli, Venezia Giulia e Abruzzo. Sentiamo un estratto del trailer.
1: Non sappiamo cosa c'è lì fuori.
2: Cosa pensi di trovare? Persone felici dappertutto. Il mondo di prima non esiste più. Ci siamo noi che cerchiamo di aggrapparci a quello che c'era. E a tutti gli altri.
1: Questo mondo ti si addice, Bengley. Svegliarsi, difendere, sopravvivere. Ci deve essere qualcosa di meglio di questo.
3: Il sogno.
0: A 3 anni dall'ultimo album di inediti, Luciano Ligabue torna con Qualcosa per te, il nuovo singolo ora disponibile. Scritto dallo stesso cantautore, prodotto da Federico Nardelli e Fabrizio Barbacci, il brano racconta il desiderio di lasciare una traccia nella vita delle persone amate. La canzone accompagnerà anche i titoli di coda di Luciano Prima di tutto. Il documentario in onda il 4 settembre su Sky Documentaries è disponibile in streaming su Now, un estratto del nuovo singolo.

0: Parliamo di libri, si intitola Artificiale, il nuovo romanzo di Guido Tortorella, figlio di Cino, l'indimenticabile Mago Zurlì. Il libro immagina che un'intelligenza artificiale possa restituire voce, volto e movenze a una persona scomparsa. Il protagonista si ritrova così davanti alla ricostruzione del padre e decide di intraprendere con lui un viaggio alla ricerca delle parole rimaste in sospeso. Pubblicato da Baldini e Castoldi, il romanzo unisce fantascienza, memoria familiare ed elaborazione del lutto, raccontando l'uomo nascosto dietro a uno dei personaggi più popolari della televisione italiana. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
1: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

0: l'estate
1: è nei suoi occhi,
0: ha il profumo della sua pelle
1: nella tua radio preferita, RVL la radio.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
8: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM. E da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
9: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
12: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
13: Dal 19 al 23 agosto Cannero Riviera diventa palcoscenico a cielo aperto con teatro in piazzetta. La rassegna estiva organizzata dall'Associazione Spazio degli Artisti in collaborazione con Pro Cannero con il patrocinio del Comune. Per info sui social Spazio degli Artisti.
14: La casa è il posto dove succede e si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
16: Bettenasco Calcio in festa. Sabato 29 agosto all'Euro.

0: tremenda. Dalle 19.30 su prenotazione, paella, sangria e cucina con specialità gastronomiche. E dalle 21 musica con RVL la radio.
1: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
3: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: passo il tempo di...
1: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

0: Shirley Bay.
1: Do you know the power of a saxophone?
2: Cambia il sapore di ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Lungolago Fiorito, terza edizione, il 29 e 30 agosto a Intra sul Lungolago davanti a Piazza Ranzoni, mostra mercato di piante e fiori. Lungolago Fiorito è realizzato con il patrocinio della città di Verbania.
4: Sedicesimo Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
5: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
6: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
7: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna, con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con 2 automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
7: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
9: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele e in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
10: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
11: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
12: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
13: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore.

Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio, anche d'estate. Salida del vuelo con destino a la

0: gliacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Dal 28 al 31 agosto a Montecrestese c'è la Sagra della Patata al Campo Sportivo Comunale. Ristorante, serate danzanti e spettacoli. Per info sui social e al sito della Proloco di Montecrestese. Tutte le sere dalle 20 alle 3 servizio navetta da Domodossola offerto da Giudici Gomme.
4: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
9: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
10: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
11: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
12: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno e bentrovati in Emilia-Romagna. Riaperta la carreggiata nord della A14 Adriatica, prima chiusa per incidente tra Riccione e Rimini Sud verso Bologna. Al momento ci sono 5 km di coda tra Pesaro e Riccione. Sempre in A14 per un precedente incidente permangono code a tratti tra Termoli e Val di Sangro verso Pescara. Ci spostiamo al nord. Per traffico intenso sulla A22 del Brennero ci sono code a tratti tra Bolzano Sud e Lago di Garda Sud e code di 4 km tra Carpi e l'allacciamento con l'autosole in direzione di Modena, mentre verso il Brennero, quindi verso l'Austria, troviamo rallentamenti sempre per traffico tra Affi e Degnaura. E sempre verso l'Austria code di 3 km anche sulla A23 Udine-Tarvisio in uscita alla barriera di Ugovizza. In Liguria attese alla barriera di Ventimiglia sulla 10 direzione Francia. Sulla 15 della Cisa ci sono code per lavori e traffico tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia. Trafficata la carreggiata nord dell'autosole con rallentamenti e code tra Arezzo e il nodo di Firenze. Sulla 1 Roma-Napoli code per incidente in direzione di Roma tra l'area di servizio La Macchia Ovest e l'uscita di Anagni Fiuggi. Ed infine sulla A2 del Mediterraneo c'è molto traffico in carreggiata nord con rallentamenti e code tra Lauria e Sala Consilina direzione Salerno. Da Massimo Veschi per il momento è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita, RVL la radio.

ricchi per sempre, si ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quelle per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria sul Lungolago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
3: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
4: Mentre gli altri dormono, noi facciamo informazione. Sì, perché da oggi la nostra redazione è al lavoro per informarti anche dalle 20 alle 24. Ogni ora una finestra informativa con approfondimenti semplici, chiari e diretti. RVL la radio, l'informazione a portata d'ascolto, anche di notte.
5: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
6: Dal 28 al 31 agosto a Monte Crestese c'è la Sagra della Patata al Campo Sportivo Comunale. Ristorante, serate danzanti e spettacoli. Per info sui social e al sito della Proloco di Monte Crestese. Tutte le sere dalle 20 alle 3 servizio navetta da Domodossola offerto da Giudici Gomme.
7: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto 011 22 71 087.
9: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
12: 16° Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
13: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
14: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
15: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

0: Laboratorio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
1: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
3: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
5: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
6: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi formati o da formare con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con due automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social.
8: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelettelaltura.com.
9: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
10: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
11: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
13: Super Rotation, la vera essenza della musica. Su RVL

0: ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
1: Buon pomeriggio dalla redazione da Francesca Balestrieri. 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa per la Sea-Watch 5. La nave battente bandiera tedesca ancora una volta non ha rispettato gli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare, ha scritto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, commentando sul profilo X il provvedimento disposto nei confronti dell'imbarcazione. Alla lista dei paesi UE che applicano le regole previste dal patto sull'immigrazione si è aggiunta anche l'Irlanda. A ottobre atteso il report UE sul tema immigrazione. Si accende intanto il duello politico sui CPR che il governo vorrebbe anche nelle regioni che non li vogliono. Vladimir Putin e Donald Trump dovrebbero incontrarsi per un colloquio a margine del vertice APEC in programma in Cina a novembre, se entrambi parteciperanno all'evento. Ad affermarlo il consigliere del presidente russo citato dalla TASS. Quella che si apre domani dovrebbe essere la settimana decisiva per la scelta RAI sul nuovo conduttore di Report. Sarebbero in corso le ultime valutazioni su una rosa ristretta di profili, tutti già legati alla RAI, ma non tutti interni al programma d'inchiesta di RAI 3. Il calcio con la prima giornata di Serie A. L'Inter a San Siro travolge il Monza, il Napoli vince contro il Genoa, il Parma perde in casa col Cagliari e Udinese e Como pareggiano. Oggi due match alle 18:30, in campo Frosinone, Juventus e Venezia Lecce. Alle 20:45 spazio ad Atalanta Sassuolo e Torino Milan. Domani si chiude con Bologna Lazio e Roma Fiorentina. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: RVL Infocantieri, come muoversi nel weekend.
3: Benvenuti all'appuntamento di RVL, la radio dedicato a chi si muove sulle strade del VCO. La galleria di Omegna, facente parte della statale 229 del Lago d'Orta, resta chiusa in entrambe le direzioni per l'ultima fase dei lavori di messa in sicurezza. Tutto il traffico viene deviato per il centro di Omegna, con conseguenti disagi che si prevede saranno particolarmente gravi durante la festa patronale di San Vito, in programma fino al 31 agosto. La provinciale 59B di Intragna sarà chiusa in entrambe le direzioni da lunedì 24 a venerdì 28 agosto nella fascia oraria che va dalle 8:30 alle 17 per interventi di consolidamento muri e adeguamento della sede stradale. Fanno eccezione i mezzi di soccorso ed emergenza e quelli del trasporto pubblico locale. Tra le 17 e le 8:30 sarà invece in funzione un senso unico alternato. Anche la provinciale 63 Ghifa Oggebbio sarà interrotta lunedì 24 e mercoledì 26 tra le 9 e le 11 in entrambe le direzioni al chilometro 3 in località Ronco per lavori di un privato. Inoltre al chilometro 1500, sempre nel territorio di Ghifa, è attivo un senso unico alternato per interventi di messa in sicurezza di un fabbricato. Sulla provinciale 61 Trobaso Fondotoce, lungo il tratto tra Trobaso e il bivio Persantino, è istituito da lunedì 24 a lunedì 31 agosto un senso unico alternato per la costruzione di una nuova linea elettrica. Non sono previste fasce orarie. Sulla provinciale 161 di Someraro si viaggia a senso unico alternato al chilometro 1500 per lavori urgenti di messa in sicurezza del versante. Infine, lungo la provinciale 42 Armeno-Omegna e sulla provinciale 127 di Pettenasco sono in programma da lunedì 24 a venerdì 28 agosto lavori di manutenzione del verde. Tra le 7 e le 15 saranno quindi istituiti sensi unici alternati in tratti saltuari. Per questa settimana è tutto, appuntamento alla prossima.
2: RVL Infocantieri, come muoversi nel weekend. L'estate
4: è nei suoi occhi,
2: ha il profumo della sua pelle,
4: nella tua radio preferita, RVL la radio.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Mi senti?
1: Sì!
0: Sono io, la tua radio. Sono RVL la radio. Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque!
2: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelettteraltura.com.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Inenergy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Inenergy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
7: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
10: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
13: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
14: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
15: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
16: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
17: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita, RVL la radio. Mi sento una.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
2: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
3: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
4: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: Evo 3, il City SUV a 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
9: Pettenasco Calcio in festa, sabato 29 agosto all'Eurotenda, dalle 19.30 su prenotazione paella, sangria e cucina con specialità gastronomiche e dalle 21 musica con RVL la radio.
10: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
11: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
12: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
13: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
14: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
15: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RBL la radio, anche d'estate.

0: prodotto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online. Dal 28 al 31 agosto a Montecrestese c'è la Sagra della Patata al Campo Sportivo Comunale. Ristorante, serate danzanti e spettacoli. Per info sui social e al sito della Proloco di Montecrestese. Tutte le sere dalle 20 alle 3 servizio navetta da Domodossola offerto da Giudici Gomme.
1: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra in Piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
2: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
3: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
5: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
6: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
9: 16° Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
10: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
11: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL La Radio. Telesuoniamo di Santa Ragione.

0: siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Uno stop di 45 giorni e una multa da 7.500 euro sono le misure prese dal governo italiano nei confronti della ONG tedesca Sea-Watch, accusata di non aver cooperato con le autorità libiche durante il salvataggio il 13 agosto scorso di sei naufraghi in acque internazionali. Lo ha annunciato il ministro dell'interno Piantedosi su X. A 10 anni dal terremoto del centro Italia, il ministro per la protezione civile Nello Musumeci interviene sulla ricostruzione e sui tempi della fase post-sisma. Ricostruire dopo una calamità in Italia costa tanto e dura tanto, osserva il ministro, che rivendica il nuovo codice della ricostruzione. Il presidente ucraino Zelensky ha affermato che Kiev, insieme ai suoi partner negli Stati Uniti e in Europa, ha elaborato un piano per porre fine alla guerra. Il piano di pace prevede tregua, zona franca e ritiro delle truppe. Sono idee condivise. Il capo dello Stato ucraino ha respinto inoltre l'idea di indire le elezioni perché sarebbero pericolose per l'Ucraina, spaccherebbero il paese. È iniziato il conto alla rovescia per la scadenza del taglio delle accise sul gasolio. Gli automobilisti italiani vedranno materializzarsi una stangata a partire dal 24 agosto, con i prezzi dei carburanti già alle stelle. Per andare incontro ai consumatori, sei paesi europei studiano una proposta che preveda una tassa sugli extra profitti a livello comunitario per le compagnie petrolifere. La terza giornata agli europei di volley femminile, l'Italia di Velasco, dopo le vittorie contro Croazia e Montenegro, affronta alle 18 la Svezia, padrona di casa. In programma 8 partite nelle 4 pool: Francia-Croazia alle 15, Svezia-Italia alle 18. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: L'estate
3: è nei suoi occhi,
2: ha il profumo della sua pelle,
3: nella tua radio preferita, RVL la radio.

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
3: Sono tutte tonalità gialle.
2: Da quest'anno va di moda il giallo.
4: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
7: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Inenergy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Inenergy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
8: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: Dal 19 al 23 agosto Cannero Riviera diventa palcoscenico a cielo aperto con teatro in piazzetta. La rassegna estiva organizzata dall'Associazione Spazio degli Artisti in collaborazione con Pro Cannero, con il patrocinio del Comune. Per info sui social Spazio degli Artisti.
11: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna, con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con due automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social.
12: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
13: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
14: L'estate è nei suoi occhi. Hai il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita, RVL la radio.

maybe time.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
1: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I 1.
6: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
9: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
10: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
11: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
12: Dal 28 al 31 agosto a Monte Crestese c'è la Sagra della Patata al Campo Sportivo Comunale. Ristorante, serate danzanti e spettacoli. Per info sui social e al sito della Proloco di Monte Crestese. Tutte le sere dalle 20 alle 3 servizio navetta da Domodossola offerto da Giudici Gomme.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
14: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL la radio.

0: valido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra. È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
4: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
5: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
6: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
7: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
8: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
9: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
10: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
11: Pettenasco Calcio in festa, sabato 29 agosto all'Eurotenda, dalle 19.30 su prenotazione paella, sangria e cucina con specialità gastronomiche e dalle 21 musica con RVL la radio.
12: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
13: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
14: Te le suoniamo di santa ragione.

0: da poco su RBL la radio. Ti ricordi quando con Piero Pratesi?
1: RBL Infocantieri, come muoversi nel weekend.
2: Benvenuti all'appuntamento di RVL, la radio dedicato a chi si muove sulle strade del VCO. La galleria di Omegna, facente parte della statale 229 del Lago d'Orta, resta chiusa in entrambe le direzioni per l'ultima fase dei lavori di messa in sicurezza. Tutto il traffico viene deviato per il centro di Omegna, con conseguenti disagi che si prevede saranno particolarmente gravi durante la festa patronale di San Vito, in programma fino al 31 agosto. La provinciale 59B di Intragna sarà chiusa in entrambe le direzioni da lunedì 24 a venerdì 28 agosto nella fascia oraria che va dalle 8.30 alle 17 per interventi di consolidamento muri e adeguamento della sede stradale. Fanno eccezione i mezzi di soccorso ed emergenza e quelli del trasporto pubblico locale. Tra le 17 e le 8.30 sarà invece in funzione un senso unico alternato. Anche la provinciale 63 Ghifa Gebbio sarà interrotta lunedì 24 e mercoledì 26 tra le 9 e le 11 in entrambe le direzioni al chilometro 3 in località Ronco per lavori di un privato. Inoltre al chilometro 1500, sempre nel territorio di Ghifa, è attivo un senso unico alternato per interventi di messa in sicurezza di un fabbricato. Sulla provinciale 61 Trobaso Fondotoce, lungo il tratto tra Trobaso e il bivio Persantino, è istituito da lunedì 24 a lunedì 31 agosto un senso unico alternato per la costruzione di una nuova linea elettrica. Non sono previste fasce orarie. Sulla provinciale 161 di Someraro si viaggia a senso unico alternato al chilometro 1500 per lavori urgenti di messa in sicurezza del versante. Infine, lungo la provinciale 42 Armeno-Omegna e sulla provinciale 127 di Pettenasco sono in programma da lunedì 24 a venerdì 28 agosto lavori di manutenzione del verde. Tra le 7 e le 15 saranno quindi istituiti sensi unici alternati in tratti saltuari. Per questa settimana è tutto, appuntamento alla prossima.
1: RVL Infocantieri, come muoversi nel weekend.
3: Il tuffo nei ricordi di RVL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
4: Direttamente dallo studio 3 di Cambiasca, su RVL la radio va ora in onda il tuffo nel passato di RVL. Ti ricordi quando? Hashtag Save the Vinyl. Conduce Piero Pratesi.

in un mondo che non ci vuole più. Il mio canto libero sei tu e l'immensità si apre intorno a noi.

про те. Dolce compagna che non sai dove andare ma sai

Siamo a fine del 1972, a novembre per l'esattezza, quando esce questa canzone di Lucio Battisti, scritta da Mogol, Il mio canto libero, e proprio parla del rapporto di Mogol con una giovane donna dopo la fine del suo matrimonio. E insomma, in quel periodo, nel 1972, disapprovarono quel genere di relazione, perché l'Italia era molto conformista, e appunto si parla del mio canto libero di Mogol. Questa canzone, che è uscita a novembre 72, è il numero uno come singolo in Italia nel 1973. Terzo singolo, tra l'altro, più venduto nel 73. Collezionò, per l'esattezza, 16 settimane in vetta alla Hit Parade, non consecutive. La prima volta 6 settimane il 16 di dicembre del 72, poi un'altra settimana il 27 di gennaio e poi 9 settimane consecutive dal 10 di febbraio. Direi che abbiamo aperto alla grande l'appuntamento di questo weekend con Ti ricordi quando? Per tutto il mese di agosto, con gli speciali dedicati alla musica 70-80 suonata in vinile, quest'oggi, questo weekend, speciale musica italiana, e quindi vi suoneremo le hit italiane degli anni 70-80, ma tutti in vinile, secondo l'hashtag Save the Vinyl. Io sono Piero Pratesi, vi accompagno nel tuffo dei ricordi, Ti ricordi quando, qua su RVL la radio, e ora arriva anche un Luca Carboni dannata dall'album Luca Carboni. In questo caso abbiamo scelto una canzone che non è né Silvia Lo Sai né Farfallina, tanto per dirvelo subito. Vi suono Vieni a vivere con me.

anche Luca Carboni nel nostro speciale Ti ricordi quando, dedicato alla musica italiana. Tutto il mese d'agosto avremo speciali dedicati alla musica italiana, un Only 70, un Only 80, ma non vi dico altro perché vi consiglio di stare con noi il sabato e la domenica, come già fate tra le 18 e le 20 con la musica 70-80 suonata in vinile. Adesso vi dico anche come potete interagire, contattare RVL la radio, beh, attraverso il nostro numero di telefono 0323 552124, che è anche il numero di WhatsApp e che quindi vi ripeto e vi consiglio sempre di memorizzare nei vostri smartphone, 0323 552124. Per quanto riguarda i social, cercate le pagine official di RVL la radio su Instagram, su X, su LinkedIn e anche su Facebook. Cercate RVL la radio, mettete il mi piace, diventate nostri follower e se volete potete anche seguire la mia pagina personale su Instagram, Piero il Cobra Pratesi, dove vi pubblico tanto materiale relativamente alla musica 70-80 e non solo quella di Ti ricordi quando, suonate in vinile, e relativamente anche ai video, le interviste, le copertine dei dischi, insomma chi più ne ha più ne metta. Il mio profilo personale su Instagram, Piero il Cobra Pratesi, seguitelo tranquillamente. E adesso noi continuiamo lo speciale musica italiana di Ti ricordi quando. Beh, vi porto un fiore, vi dono un fiore dal punto di vista radiofonico utilizzando la canzone di Fabio Concato, Fiore di Maggio.

0: Fuori Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
1: Lungolago Fiorito, terza edizione, il 29 e 30 agosto a Intra sul Lungolago davanti a Piazza Ranzoni, mostra mercato di piante e fiori. Lungolago Fiorito è realizzato con il patrocinio della città di Verbania.
2: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
3: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
4: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
6: Il tuffo nei ricordi di RVL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
5: RVL ti ricordi quando? Hashtag Save the Vinyl.

Lucio Dalla era il nome dell'on plan. Lucio Dalla canta L'ultima luna, con cui si apre quell'LP, e abbiamo ascoltato quella canzone all'interno dell'appuntamento con Ti ricordi quando su RVL la radio con Piero Pratesi, nello speciale di agosto, in questo caso speciale di musica italiana. La prossima canzone è molto cara a noi, perché? Perché dopo una cocente delusione d'amore, Marco Ferradini con Herbert Pagani decide di trascorrere, lui milanese, un weekend ai piedi della parete dell'est, della parete est del Rosa, a Macugnaga, quindi molto vicino a noi. Ed è a Macugnaga, oltre a ispirare un'altra canzone di Ferradini, Weekend, ispira e scrive questa canzone con Herbert Pagani, che è una sorta di manifesto, non solo di Marco Ferradini, ma della musica italiana. Teorema.

RVL, ti ricordi quando, dove ve le sogniamo di santa ragione, ma con la musica rigorosamente in vinile, con l'hashtag Save the Vinyl, c'è lo speciale di musica italiana per tutto il mese d'agosto. Avremo due speciali dedicati alla musica tricolore, alla musica italiana, uno speciale dedicato al sound anni 70 e uno dedicato al sound anni 80. Beh, adesso però cerchiamo il nostro centro di gravità permanente e lo facciamo dal 1981 col maestro Franco Battiato.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
3: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
4: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
5: Dal 19 al 23 agosto Cannero Riviera diventa palcoscenico a cielo aperto con teatro in piazzetta. La rassegna estiva organizzata dall'Associazione Spazio degli Artisti in collaborazione con Pro Cannero con il patrocinio del Comune. Per info sui social Spazio degli Artisti.
6: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con due automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social.
7: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
10: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
11: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
12: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
13: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
15: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
16: Il tuffo nei ricordi di RVL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OAM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
17: RVL ti ricordi quando? Hashtag Saved Vinyl.

1984 la canzone la scrivono Vasco Rossi e Gaetano Curreri, la cantano gli Stadio ed è Acqua e Sapone, ascoltata qua nello speciale Ti Ricordi Quando, il mese d'agosto dedicato agli speciali di musica 70-80 suonate in vinile, questo weekend speciale musica italiana con Piero Pratesi che vi accompagna in questo tuffo nei ricordi. Ve lo sogniamo di santa ragione, questa è una canzone cara a uno dei fondatori di RVL la radio, all'allora Radio Val del Lago, che è Mauro Brizio, che saluto, e in questo caso una canzone a lui cara perché nel titolo della canzone di Ornella Vanoni c'è il nome che lui ha dato a sua figlia, che saluto, anche lei è ascoltatrice di RVL la radio, e vai Valentina all'interno dell'appuntamento con Ti Ricordi Quando speciale musica italiana.

sulle note di Ornella Vanoni, un rest in peace per lei e vai Valentina, vi ricordo che potete scaricare l'app, anzi ve lo consiglio di scaricare l'applicazione di RVL La Radio, è gratuita e su tutti i digital store, sia iTunes che Google Play, basta digitare per esteso RVL La Radio, così che voi possiate scaricare l'applicazione che vi consente di ascoltare in qualità digitale RVL ovunque ci sia una connessione a internet. Tra le altre cose, la nostra applicazione è stata dotata anche dei sistemi Apple Car e Google Auto, così che voi possiate ascoltare anche in auto in qualità digitale RVL La Radio. 1977, il long plane è Burattino senza fili di Edoardo Bennato, io ho scelto da quell'LP Il gatto e la volpe.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
2: Bettenasco Calcio in festa, sabato 29 agosto all'Eurotenda, dalle 19.30 su prenotazione paella, sangria e cucina con specialità gastronomiche e dalle 21 musica con RVL la radio.
3: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
6: Dal 28 al 31 agosto a Monte Crestese c'è la Sagra della Patata al Campo Sportivo Comunale. Ristorante, serate danzanti e spettacoli. Per info sui social e al sito della Proloco di Monte Crestese. Tutte le sere dalle 20 alle 3 servizio navetta da Domodossola offerto da Giudici Gomme.
7: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
8: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
9: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
12: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
13: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente nel

0: tua idea con RBL la radio.
1: Il tuffo nei ricordi di RBL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
2: RBL ti ricordi quando? Hashtag Save Vinyl.

0: Fabrizio De André su RVL la radio in Ti ricordi quando, speciale musica italiana Cruesa de Ma, il titolo del long play, nel titolo della canzone in dialetto genovese che vi ho suonato qua su RVL la radio, perché il sabato e la domenica tra le 18 e le 20 vi suoniamo la musica 70-80 suonata in vinile, ma per tutto il mese d'agosto speciale Ti ricordi quando, quest'oggi, questo weekend speciale musica italiana. Beh, 1987, io ritengo che sia l'album più bello dell'allora, si faceva chiamare così, Zucchero, Sugar, Fornaciari, e io vi suono questa canzone che potete dedicare a chi volete, a chi vi sta un po' qua, sulla bocca dello stomaco, sul gozzo, da qualche altra parte che non posso dire per radio, però insomma la canzone parla chiaro.
1: Non ti sopporto più, davvero, davvero.

Quanti sopporto più Zucchero Sugar Fornaciari dall'On Plane Blues? Beh, io vi posso raccontare il mio ricordo legato a questa canzone. Io non trasmettevo ancora in radio all'epoca, ho iniziato a trasmettere radio nel 1990, questo album è targato 1987. All'epoca però a Cambiasca, dove io risiedevo, c'era il Cambiaschito, il torneo estivo, quindi potevano giocare solo i maggiorenni. Io all'epoca ero minorenne, quindi andavo perché quando mancava qualcuno noi ragazzini ci facevano giocare come riserve e di conseguenza andavamo tutti i giorni, tutti i pomeriggi al campo dietro al cimitero in Viale Lunghe a Cambiasca. Praticamente veniva diffusa la musica e allora, guarda caso, è un caso perché la storia riguarda proprio anche l'allora Radio Val del Lago, si diffondeva Radio Val del Lago che proponeva l'album, la proposta della settimana, che era un album che proponeva Music Club, e saluto Roberto e Daniela. E Music Club quel periodo, mi ricordo a luglio perché il torneo si svolgeva a luglio, proponeva l'album di Zucchero Blues, quindi ogni qualvolta io risento l'album che poi comprai in vinile, che mi ascoltavo, mi vedo la scena del campo sportivo di Cambiasca col baracchino dove insomma c'era, faceva da bar lì al campo e dove si diffondeva la musica di Zucchero e anche di questa Non ti sopporto più, come altre canzoni dell'album Blues. Vedete le volte la musica, i ricordi mentali che ti accende, mi vedo proprio le immagini a colori di quei ricordi, veramente incredibile. Ma torniamo alla musica più che ai ricordi. Su RVL la radio, da Non ti sopporto più potremmo dire che Vasco Rossi non sopporta più Alfredo, perché la colpa proprio è di Alfredo.

Colpa d'Alfredo, Vasco Rossi su RVL la radio con Piero Pratesi nello speciale Ti ricordi quando, dedicato alla musica italiana. Beh, abbiamo suonato grandi nomi, suoneremo grandi nomi della musica italiana in questo appuntamento, come del resto anche negli altri. Per tutto il mese d'agosto avremo degli speciali per quanto riguarda Ti ricordi quando. Beh, arriva anche Antonello Venditti in questo mondo di ladri.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto, ben ritrovati all'ascolto. Per lavori sul raccordo Ivrea-Santhià si rallenta tra Albiano e Santhià in direzione Milano, mentre il traffico è regolare sulle restanti strade della regione. Ci spostiamo quindi al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso al pedaggio italiano si segnalano code con tempi di attesa di 30 minuti circa. Ci occupiamo della provincia di Novara. Per lavori è attiva la circolazione a senso unico alternato sulla provinciale 47 nel comune di San Maurizio d'Opaglio in fascia oraria 7:30-16:30 da domani lunedì 24 e fino a venerdì 28 agosto. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
7: Coccolati con i nostri canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
8: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
9: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
10: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marche 4951. O chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
13: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
14: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
15: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
16: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre.

0: sempre di più. Ora anche a Vercelli.
1: Il tuffo nei ricordi di RDL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
0: RVL ti ricordi quando? Hashtag Save the Vinyl.

1975, Mina Cantalucio, esce questo album con la voce di Mina dove lei canta le canzoni di Lucio Battisti. Il long play si apre proprio con I Giardini di Marzo, c'è un bel arrangiamento in bossa, in chiave bossa nova del nostro caro Angelo. Canta Mina 10 ragazze, Innocenti Evasioni, 7:40, Emozioni, Fiori Rosa, Fiori di Pesco, Non è Francesca, insomma è uno di quegli album che metti sul piatto e ti ascolti tutto in maniera molto molto rilassata. Mina Cantalucio all'interno di RVL Ti Ricordi Quando, su RVL la radio con Piero Pratesi, nello speciale dedicato alla musica italiana per tutto il mese d'agosto. Nel weekend, sabato e domenica tra le 18 e le 20 avremo puntate speciali di Ti Ricordi Quando, ma suonate sempre in vinile. E ora non può mancare il grande Pino Daniele, A me me piace blues.

Seguite anche il mio profilo personale sui social, oltre a quelli di RVL La Radio su Instagram, su Facebook, su X, su LinkedIn. Seguite anche il mio profilo personale su Instagram, Piero il Cobra Pratesi, dove vi pubblico molto materiale relativamente alla musica 70-80 suonata in vinile che vi propongo in Ti ricordi quando. Da Pino Daniele, da Napoli, ci spostiamo a Domodossola con Alberto Fortis, che ci racconta di Milano e Vincenzo.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
1: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli in Corso Mameli 31 a Intra.
2: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
3: 16° Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
4: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
5: Il tuffo nei ricordi di RVL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
4: RVL ti ricordi quando? Hashtag Save the Vinyl.

originale c'era la canzone dei Derry Hall and John Oates, I Can Go For That. Ron fa un viaggio grazie alla casa discografica in America, conosce il duo Hall and Oates, cosa fa? Parla con loro, sente la canzone e dice: ma se la facessi in italiano? Loro approvano questa cosa e il risultato è Hai Capito o No, che vi ho suonato qua su RVL la radio nello speciale, ti ricordi quando, dedicato alla musica italiana. Siamo nel 1983 dall'LP Tutti i Cuori Viaggianti, dove c'è questo inedito, poi tutte altre canzoni live di Ron suonate, anzi proposte all'interno di questo long plane. Io vi ho suonato il rifacimento di I Can Go For That, Hai Capito e No di Ron. Questa è RVL la radio, la musica protagonista è quella 70-80, ma suonata tutta in vinile, speciale per tutto il mese di agosto. Ti ricordi quando? Questo weekend è dedicato alla musica italiana, ma avremo anche Only 70, Only 80s nei nostri speciali di Ti Ricordi Quando. Beh, speciale musica italiana, non possono mancare i Pooh. Dall'on plane, Viva, la canzone che apriva quell'LP è Io Sono Vivo.

speciale, ti ricordi quando dedicato alla musica italiana su RVL la radio, ma la musica italiana dagli anni 70-80 è suonata tutta in vinile secondo l'hashtag Save the Vinyl. La prossima canzone è dell'accoppiata Bigazzi Tozzi, in questo caso. Mi sono però non un brano tanto noto, comunque sì, è uno di quelli conosciuti, ma non è Ti amo piuttosto che Tu o Stella stai. Di Umberto Tozzi ho scelto Eva.

0: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
1: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
2: Pettenasco Calcio in festa, sabato 29 agosto all'Eurotenda, dalle 19.30 su prenotazione paella, sangria e cucina con specialità gastronomiche e dalle 21 musica con RVL la radio.
3: Dal 28 al 31 agosto a Montecrestese c'è la Sagra della Patata al Campo Sportivo Comunale. Ristorante, serate danzanti e spettacoli. Per info sui social e al sito della Proloco di Montecrestese. Tutte le sere dalle 20 alle 3 servizio navetta da Domodossola offerto da Giudici Gomme.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
5: Il tuffo nei ricordi di RVL vi è offerto da Agos, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
4: RVL ti ricordi quando? Hashtag Save the Vinyl.

1972, speciale, ti ricordi quando, dedicato alla musica italiana, Claudio Baglioni, questo piccolo grande amore. Su RVL la radio con Piero Pratesi che vi accompagna in questo tuffo nei ricordi con la musica 70-80 suonata in vinile. Seguite il mio profilo personale su Instagram, Piero il Cobra Pratesi, vi pubblico molto materiale relativo alla musica 70-80 che vi suono in ti ricordi quando, ma seguite anche i profili social ufficiali di RVL la radio su Instagram, su Facebook, su X, su LinkedIn, insomma ovunque seguite RVL la radio, ma anche il mio profilo Instagram Piero il Cobra Pratesi. Beh, rimaniamo negli anni 70, andiamo un po' più in là rispetto al 72 di Claudio Baglioni e lo facciamo con Renato Zero, Il Triangolo.

triangolo, eccolo qua, Renato Zero ci porta a chiudere l'appuntamento in questo speciale Ti ricordi quando su RBL la radio con Piero Pratesi con la musica 70-80 suonata in vinile protagonista. Tranquilli, prossimo weekend, sabato e domenica tra le 18 e le 20, ancora speciali, sarà così per tutto il mese d'agosto, dedicati alla musica in 70-80 e non solo italiana, anche 70, only 70, only 80 e ancora musica italiana. Beh, io sono pronto a salutarvi, augurarvi il buon proseguimento con le trasmissioni di RBL la radio e salutarvi con la musica italiana, però con la sigla, per certi versi manteniamo il vizio di chiudere con la sigla, Renzo Arbore con la New Pathetic Elastic Orchestra, con in quelli della notte, ma in questo caso vi suono, ma la notte no. E io vi saluto, ciao ciao da Piero.

0: AGOS, agenzia autorizzata di Verbania Pallanza. Iscrizione OAM A9961. I tuoi progetti con qualcosa in più. E da Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO a Piedi Mulera.
1: RVL Info Cantieri. Come muoversi nel weekend.
2: Benvenuti all'appuntamento di RVL, la radio dedicato a chi si muove sulle strade del VCO. La galleria di Omegna, facente parte della statale 229 del Lago d'Orta, resta chiusa in entrambe le direzioni per l'ultima fase dei lavori di messa in sicurezza. Tutto il traffico viene deviato per il centro di Omegna, con conseguenti disagi che si prevede saranno particolarmente gravi durante la festa patronale di San Vito, in programma fino al 31 agosto. La provinciale 59B di Intragna sarà chiusa in entrambe le direzioni da lunedì 24 a venerdì 28 agosto nella fascia oraria che va dalle 8.30 alle 17 per interventi di consolidamento muri e adeguamento della sede stradale. Fanno eccezione i mezzi di soccorso ed emergenza e quelli del trasporto pubblico locale. Tra le 17 e le 8.30 sarà invece in funzione un senso unico alternato. Anche la provinciale 63 Ghifo Gebbio sarà interrotta lunedì 24 e mercoledì 26 tra le 9 e le 11 in entrambe le direzioni al chilometro 3 in località Ronco per lavori di un privato. Inoltre al chilometro 1500, sempre nel territorio di Giffa, è attivo un senso unico alternato per interventi di messa in sicurezza di un fabbricato. Sulla provinciale 61 Trobaso Fondotoce, lungo il tratto tra Trobaso e il bivio Persantino, è istituito da lunedì 24 a lunedì 31 agosto un senso unico alternato per la costruzione di una nuova linea elettrica. Non sono previste fasce orarie. Sulla provinciale 161 di Someraro si viaggia a senso unico alternato al chilometro 1500 per lavori urgenti di messa in sicurezza del versante. Infine, lungo la provinciale 42 Armeno-Omegna e sulla provinciale 127 di Pettenasco sono in programma da lunedì 24 a venerdì 28 agosto lavori di manutenzione del verde. Tra le 7 e le 15 saranno quindi istituiti sensi unici alternati in tratti saltuari. Per questa settimana è tutto, appuntamento alla prossima.
1: RVL Info Cantieri, come muoversi nel weekend.
0: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade della regione. Ci spostiamo quindi al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso al pedaggio italiano si segnalano code con tempi di attesa di 30 minuti circa. Ci occupiamo in chiusura della provincia di Cuneo. Per lavori è attiva la circolazione

0: app per scendere in campo con noi.
1: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
0: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
2: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
3: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con due automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social.
4: 16° Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
5: Evo 6, con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
8: Noi ci siamo.
9: Per tutta l'estate RVL.
8: Per tutta l'estate RVL.
9: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
8: RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
10: Let's go.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: Questo mercoledì sera, disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra, in Piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio, un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì, dalle 20.30, al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
2: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
3: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
4: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
5: Pettenasco Calcio in festa, sabato 29 agosto all'Eurotenda, dalle 19.30 su prenotazione paella, sangria e cucina con specialità gastronomiche e dalle 21 musica con RVL La Radio.
6: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
7: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
8: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
11: Dal 19 al 23 agosto Cannero Riviera diventa palcoscenico a cielo aperto con teatro in piazzetta. La rassegna estiva organizzata dall'Associazione Spazio degli Artisti in collaborazione con Pro Cannero con il patrocinio del Comune. Per info sui social Spazio degli Artisti.
12: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
1: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
13: Super Trailers, il cinema alla radio.
14: Quest'estate.
15: È un dinosauro quello.
16: Oh mio Dio, correte!
14: Dal regista di It Follows.
17: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
18: Siamo nel passato.
19: Ora che facciamo?
20: Dobbiamo sopravvivere.
14: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
21: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
14: La fine di Oak Street. Al cinema.
13: Super Trailers.
22: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
23: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
24: Odio questa notte.
23: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
24: Sono Owen.
22: Ali.
23: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
13: Super Trailers.
25: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Ehi, mi senti?
2: Sì,
1: sono io, la tua radio. Sono RVL la radio. Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque!
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
0: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
6: Lungolago Fiorito, terza edizione, il 29 e 30 agosto a Intra sul Lungolago davanti a Piazza Ranzoni, mostra mercato di piante e fiori. Lungolago Fiorito è realizzato con il patrocinio della città di Verbania.
7: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
8: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna, con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con due automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social.
9: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
10: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
11: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
13: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

0: i suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.
1: Encore un dimanche, je dis ça, chère.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. La circolazione è scorrevole sulle principali strade della regione. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al pedaggio italiano in direzione Chamonix con tempi di attesa di 15 minuti circa. Per oggi è tutto, buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
4: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
5: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.

0: credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
1: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
2: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
4: L'estate è nei suoi occhi. Hai il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita, RVL la radio.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
7: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
8: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Ti stiamo cercando. Società editoriale attiva nel campo dei media e nello specifico nella radiofonia e nell'informazione online, ricerca venditori spazi pubblicitari per le province di Verbania, Novara e Varese. Se sei alla ricerca di un guadagno sicuro e di un lavoro soddisfacente, contattaci. L'offerta prevede rimborso spese, provvigione e premi a raggiungimento obiettivo. Per info chiama il 335 56 27 42 3.
2: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
3: In ogni canzone un brivido di piacere.
0: Sei su RVL la radio.

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Dal 28 al 31 agosto a Montecrestese c'è la Sagra della Patata al Campo Sportivo Comunale. Ristorante, serate danzanti e spettacoli. Per info sui social e al sito della Proloco di Montecrestese. Tutte le sere dalle 20 alle 3 servizio navetta da Domodossola offerto da Giudici Gomme.
1: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
2: Siamo davvero ovunque.

0: tizionews.it.
1: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
2: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
3: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
4: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
7: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL La Radio.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Dal 19 al 23 agosto Cannero Riviera diventa palcoscenico a cielo aperto con teatro in piazzetta. La rassegna estiva organizzata dall'associazione Spazio degli Artisti in collaborazione con Pro Cannero con il patrocinio del comune. Per info sui social Spazio degli Artisti.
3: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
6: Scorri, clicca, metti like. E poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
1: Questo mercoledì sera, disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra, in Piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì, dalle 20.30, al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: Se sei volenteroso, determinato e hai voglia di guadagnare, questo annuncio fa per te. Azienda ricerca collaboratori entrambi i sessi, formati o da formare, con possibilità di guadagni immediati. Per info chiamalo 0323 552 124.
4: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
5: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
7: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.
2: Da questo momento, inbox anni 70 e 80. Seleziona e mixa inbox DJ Energy.

0: Box non è ancora finito. Continua.
1: L'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
3: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
6: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
7: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
8: Check this out.
0: Da questo momento, Inbox, anni 90 e 2000. Seleziona e mixa Inbox, DJ Energy.
9: What is fact?

0: Inbox termina qui.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: È proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
5: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore. Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: i suoi occhi. Hai il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita, RVL la radio.
1: È strano definire la personalità. Mi sdraio sul lettino, dimmi cosa non va. Che sono come un salice piangente, perché vivo ingenuamente sempre meglio.

0: siamo per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL
0: ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
0: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Mentre gli altri dormono, noi facciamo informazione. Sì, perché da oggi la nostra redazione è al lavoro per informarti anche dalle 20 alle 24. Ogni ora una finestra informativa con approfondimenti semplici, chiari e diretti. RVL la radio, l'informazione a portata d'ascolto, anche di notte.
4: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.